0: Novo.
1: Novo.
0: Na Caprisu.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.